0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson Music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No stop.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 2:31.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Tu me quieres, dove sei mio amor? Sono sempre dentro il tuo corazon, quelle sere.
2: In sequenza continua.
4: In sequenza.

dischi più suonati. Radio Gibson. Make a difference.

0: classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Ehi, Titi me pregunto si tengo muchas novia. Muchas novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas

to remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Radio.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 57 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
4: In sequenza continua. You got to show me.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Sì.

0: Gibbs.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you.
1: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
2: www.radiogibson.net.
1: Contattaci.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3:45.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 10 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 33 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Qui tutti vogliono la figa, la droga, i soldi e lo show, una bella vita.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: to remember.
1: It's to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4:59.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.

0: Radio Hit. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.
3: Io non so.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Gibson,
2: new music.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: first you loved. Then you promised.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Now.

0: Radio Gibson.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: intesse!
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 24 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Rizzo.
1: In sequenza continua.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:12.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 34 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Che sta vita è lunga, ma su vestita è curta. O destino è scritto già tutto, senza il tuo sorriso.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 25 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Suonati

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter La Vitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
1: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre La Vitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chi usa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
0: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
3: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scenderanno a 7. Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
0: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è per il prossimo grande appuntamento una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport, agli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nel 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
4: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto 2 dorso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
5: È È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
0: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. E ancora del Paris Saint-Germain, il primo trofeo stagionale del calcio europeo. A Salisburgo, i francesi di Luis Enrique hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery. Vantaggio transalpino di Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Zaghi!

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
3: I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

0: www.radiogibson.net.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson.
3: Ariete. L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera. Sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
0: Radio Gibson.
4: Ok. Let me tell you the story of that guy.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico. Traffico aereo, prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain, il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibson Music. Ready? Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
1: 13 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1:54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
0: Questa è Radio Gibson Music.
3: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
0: Ora esatta.
4: Sono le 9 e 24 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No stop.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna. Appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9:53.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
3: E se mai visto piangere

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire, però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze, ma niente paura, basta cavalcare l'onda, si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto, basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.
4: La la la la la la la la la la
5: la la la la la la la la la la la.
6: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su
1: Radio Gibson.
5: La la la la la la la la la la. Canta che ti passa.
7: Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 27 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
2: Che

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sento un po' assente.
0: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Fatto. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
6: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
7: Ho sbagliato qualche cosa.
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 10 e 51 minuti.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:20.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della GIP di Roma Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'Ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Gibson.
2: Hit to remember.
3: Hit to remember.
2: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
3: Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 47 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net.

0: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Mezzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi al

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 38 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Si ti me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo una, mañana otra.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
1: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
0: E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
2: Il caldo afoso alle ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcata, alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
0: Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un altro giovane colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che stamani è andato in caserma, accompagnato dal suo avvocato, per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La vittima è Cosimo Quagliarella, 18 anni, colpito da tre fendenti durante una rissa tra due gruppi di giovani. Infine lo sport. Gli europei di nuoto a Parigi. Splende la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 dorso, centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
3: Non ho parole, sinceramente non so che cosa dire. Io era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Magari fare, non lo so, un record del mondo in semifinale diverso che farlo in finale. Penso che alla fine in finale ce la si gioca tutta lì, vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, era il mio sogno dall'inizio della stagione ed è incredibile, cioè è stato inaspettato ma è stato voluto, non pensavo arrivasse ora ma sapevo che sarebbe arrivato.
0: E l'azzurra ha poi contribuito allo splendido argento nella 4% stile, con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccone ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. E agli europei di atletica a Birmingham, ottimo argento per Sara Fantini nel lancio del martello. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. E per il tennis sarà tutta statunitense la finalista. finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Thien, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2 set la corsa dell'astro nascente spagnolo Hodar. In 3 set invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Questa è Radio Gibson Music.
5: Radio Gibson? Sì, sì.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 9 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: Ben trovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Oltre a quelle ben note, le foglie di tè che tutti i pomeriggi immergiamo nell'acqua calda potrebbero svolgere una funzione di cui finora non eravamo a conoscenza: purificare l'acqua che sgorga dai rubinetti delle nostre case. Ad affermarle è un'equipe di ricerca della Northwestern University negli Stati Uniti. Stando ai dati raccolti nei test di laboratorio, infatti, basterebbe un'infusione di 5 minuti per ridurre del 15% la quantità di piombo presente nell'acqua. Un'arancia al giorno toglie la depressione di torno. Un gruppo di ricerca coordinato dalla Harvard Medical School ne è convinto. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 30.000 pazienti. Da questa ricognizione è emerso infatti che consumare frequentemente agrumi riduce del 22% il rischio di sviluppare disturbi depressivi. In particolare, a venire in rilievo sono gli effetti positivi di arance, limoni e mandarini sulla microbiota intestinale. Dal Giappone arriva una soluzione innovativa che potrebbe rivoluzionare il settore delle costruzioni. Si tratta di una malta ecologica ricavata dalla trasformazione di alcune sostanze di scarto utilizzate per produrre l'energia geotermica. Il nuovo prodotto non solo ha superato brillantemente i test antisismici, ma ha dimostrato di possedere una resistenza alla liquefazione più alta del 50% rispetto alla malta tradizionale. La ricerca, condotta dagli scienziati dello Shibaura Institute of Technology, è stata pubblicata su Construction Materials. Dai rifiuti organici ai fertilizzanti, è questa la sfida in cui si è cimentato un team di ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone, ottenendo risultati eccellenti. A partire dal letame, fanghi da depurazione e rifiuti alimentari, gli esperti hanno prodotto il digestato di biogas nitrificato, nome in codice FNBD. Riducendo l'impiego dei fertilizzanti chimici, questa soluzione potrebbe trasformare il comparto agricolo, accelerando il suo percorso verso la sostenibilità ambientale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: www.radiogibson.net. Make a difference.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:23.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vitolo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi, un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo, azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vicepremier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa alle stelle per Sara Curtis. In vasca stasera per la finale dei 50 d'orso, la 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18:30 il via alla sessione serale di gare. Ed è tutto, a più tardi.

0: di te, di te.
1: To remember, to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 51 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
2: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010 ma mai collaudato, e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni alla agricoltura anche nella zona di Celleno e ai Castelli Romani. Revocheremo lo stop a Schengen nei controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola, e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 43 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net

0: Radio Gibson Music.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica. I did

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: to remember.
1: It's to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 37 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus e chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta, Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayette dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson Music. Radio Gibson, make

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.
3: E

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17 e 28 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Ma

Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto dell'apprezzatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gamvor. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlasca, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 54 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando

0: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No stop.
1: Guido piano.

remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo. Affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Ma per un in mano sono sordo ammazzato.

0: Radio Gibbs. Music.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 21 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Baby.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
1: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione, fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
0: Dallo stop a Schengen, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Migrazione Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa a Ferragosto, dopo la nuova ondata accertata di disinformazione. Informazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
2: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
0: Resta in carcere Re Bibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza: si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Berlini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai:
3: sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
0: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, musica da vivere.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: di te.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 8 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Le notti.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine, se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ma se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.
2: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.

0: Radio Pizza. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gibson, New Music.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi. I wanna be-

0: No, ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 21 e 13 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 33 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net.
1: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica, no stop.

0: anche al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: Sì, come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate.
0: In sequenza continua.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. One,

faccio. Gli tendi tu si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 5 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Hanson.
1: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Hit to remember,
2: hit to remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
2: Da Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 27 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 46 minuti.

0: più suonati.
1: Ed ora bene non mi piace più, ma lo faccio solo per dimenticarmi di te.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.
1: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti dai tormenti, puoi difenderti, una farfalla sopra le mie mani, ed io accarezzavo le tue ali, amore.

0: Note d'amore, un'ondata di musica per sognare.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più

Il sole è fatto per illuminare il giorno, la luna per splendere nella notte. Notte d'amore è fatto per amare.

0: note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.
1: Scorro